0: Back to back to back to back hits.
1: All music radio.
2: Ho fatto tutto ma avrò un hotel.